tecnologia che funziona e costruisce una rina. Mi sa ben poi oggi che lei. www.gcrfm.co.za. RSE. Rito. Rishiamo.

Tsa technology se go tsena e go swina hina sa ba mpo yo jikelela e di tsereka o tlo tsume ya www.gcrfm.co.za.

0: Oh.
1: E na amo così questo tutto.
0: Oh, io non ti faccio la cuccia a arcona anche.
1: Cuccia a arcona, ma a scinga a lungo, se va con i diri che ti male, non si sa la tavola che sono.
0: Oh, ok.
1: Ma non è business di arrafante, lo cuccio a scinga a arcona, arrafante di fissione, anzi, lo cuccio a arcona, business di raggema.
0: Ah, swi ta lungha.
1: Inkomu.
0: Ke se swinene laha ka hlaniki.
1: Ya.
0: Ta nkoho.